0: Sono le 2:02.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Doors. Durante l'estate del 1965, lungo la spiaggia di Venice Bay, in California, lo studente di cinematografia dell'UCLA e tastierista Ray Manzarek incontra casualmente il collega di studi Jim Morrison. Jim, chiacchierando con Ray, canticchia il testo di Moonlight Drive, una canzone che ha scritto da poco tempo, e Ray ne resta folgorato. In questo periodo Ray suona nella band Rick and Raven, insieme al fratello Rick, ma intuendo in Morrison delle potenzialità uniche, gli propone subito di creare un nuovo gruppo. Attraverso le sue amicizie, Ray ingaggia il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore, due componenti del gruppo The Psychedelic Rangers, conosciuti a un incontro di meditazione trascendentale del guru Maharishi Mahesh Yogi. A scegliere il nome della band è Jim Morrison, che, ispiratosi a una frase di William Blake, suggerisce Doors, porte della percezione tra l'anima e le note. Ufficialmente i Doors nascono solo nel 1966 a Los Angeles, quando i quattro membri fondatori danno il via alle audizioni per reclutare un bassista. Dopo alcuni deludenti provini, Manzarek propone di aggiungere il suono del basso al suo organo Vox Continental e al posto di un nuovo componente nella band entra un Fender Rhodes piano bass. Nell'estate del 1965 i Doors incidono al World Pacific Studios la loro primissima registrazione, The Doors Original Acetate Demos, un disco composto da 6 brani che serve alla band per cercare un contratto discografico.

Tra il 1965 e il 1966, i Doors, che hanno anche un contratto temporaneo di 6 mesi con la Columbia Records, trovano un ingaggio in un locale del Sunset Boulevard, il London Fog. Le canzoni coinvolgenti del gruppo e la bellezza di Jim Morrison fanno conquistare al quartetto una buona fama locale e nel giro di poco tempo la band viene assunta stabilmente dal celebre Whisky a Go Go. È qui che nel 1966 i Doors vengono notati e messi sotto contratto dalla casa discografica Elektra, che pubblica il loro primo autointitolato album, il 4 gennaio del 1967. Nella seconda metà degli anni 60, gli Stati Uniti vivono un'epoca caratterizzata dal suono di San Francisco e dalla filosofia hippie a base di pace e amore. I Doors, con le loro canzoni che trattano di sesso, droga e morte, sono ben lontani da tutto ciò che li circonda. Ma questo non impedisce loro di essere protagonisti di una vertiginosa e immediata ascesa al successo. L'album Doors, del resto, contiene 2 brani leggendari, Light My Fire e The End.

L'album Doors ottiene uno strepitoso successo e tutta l'America si accorge del carisma sessuale del cantante Jim Morrison e dell'originalità della musica della band. Mentre Doors è ancora presente nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, Jim e compagni pubblicano Strange Days, che non riesce a bissare le vendite dell'album di debutto, ma si piazza ugualmente alla prestigiosa terza posizione della hit parade. L'LP comprende brani come When the Music's Over, You Are Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes, e ripropone anche Moonlight Drive, che era già stata stampata nel disco promozionale del 1965. Nel 1968, The Doors pubblicano Waiting for the Sun, il loro terzo album. Il brano che dà il titolo al disco, Waiting for the Sun, non viene incluso nel disco, uscirà solo in Morrison Hotel del 1970. Nella tracklist dell'album, oltre al fortunatissimo singolo Hello I Love You, ci sono tra le altre Love Street, Not to Touch the Hurt, Summer's Almost Gone e Wintertime Love. Con Waiting for the Sun, i Doors raggiungono la posizione numero 1 nella classifica Billboard e si aggiudicano il disco di platino.

L'incredibile successo della band, insieme all'abuso di alcol e droghe varie da parte di Jim Morrison, danno vita a un micidiale cocktail. Considerato una sorta di divinità vivente dai tanti fan, il formidabile frontman perde via via il contatto con la realtà e crea problemi alla band sia in studio che dal vivo, dove entra nel mito per i concerti finiti in disordini a New Haven e Colonia e per l'arresto subito a Miami nel marzo del 1969, quando, con spirito provocatorio, mostra i genitali al pubblico. Il processo che ne segue macchia la reputazione dei Doors, al punto che il gruppo non viene neppure invitato al celebre Festival di Woodstock. Mentre i Doors decidono di prendersi una pausa di riflessione, Jim Morrison si trasferisce a Parigi insieme alla compagna Pamela Canson. Il 3 luglio del 1971, il corpo di Jim Morrison viene ritrovato privo di vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, in Rue Beautrail numero 7. La causa ufficiale della morte del rocker è arresto cardiaco, ma non viene eseguita nessuna autopsia e nessuno, neppure la fidanzata o il medico, vedono le spoglie che saranno sepolte al cimitero Père Lachaise di Parigi. Anche se ci sono migliaia di fan che ogni anno rendono omaggio alla tomba dell'indimenticato Jim, ci sono altrettante persone che amano pensarlo vivo e vegeto, a godersi la sua strana vita in qualche remoto angolo del mondo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Skank Nancy,
3: una cantante conosciuta semplicemente con il soprannome di Skin, che si muove agile come una pantera su un tappeto sonoro ora fragoroso, ora struggente, tessuto da tre incredibili musicisti: il bassista Cass, il chitarrista Ace e il batterista Mark Richardson. Questo sono gli Skank Nancy, nome che nasce dall'unione di un termine slang per indicare la cannabis con il sostantivo che indica un dio ragno africano. La band inizia a suonare nel 1994 e basta solo un anno perché gli addetti ai lavori si accorgano di loro. Nel 1995 il combo debutta su grande schermo nel film Cyberpunk Strange Days, cantando in centro a Los Angeles il brano Selling Jesus. Questa canzone, assieme a tracce come All in the Name of Pity e Charity, viene inserita nel loro primo CD, Paranoid and Sunburnt, che esce il 21 settembre dello stesso anno. Eletti dalla blasonata rivista Kerrang miglior nuova band inglese, gli Skank Nancy tornano subito in studio per incidere Stoosh, album ricco di pezzi preziosi come All I Want, che li vede suonare in giro per il mondo come gruppo supporter di icone quali Lenny Kravitz e i Bad Religion. I tempi oramai sono maturi per il passaggio ad una major discografica e a metterli sotto contratto è la Virgin, per la quale nel 1999 esce Post Orgasmic Chill. A oggi il lavoro più fortunato dal punto di vista commerciale, nonché scrigno di perle sonore come la ballata Secretly.

Dopo l'enorme successo di Post Orgasmic Chill, gli Scancanensi nel 2001 decidono di sciogliersi. Skin affronta con successo la carriera solista, che la porta ai vertici delle classifiche mondiali con album quali Flash Bounce e Fake Chemical State, mentre gli altri componenti realizzano progetti artistici di minor successo commerciale, pur collaborando con star quali Gary Moore. È in questo periodo che la cantante di colore, appassionata dell'Italia fin dai tempi del primo tour nel bel paese come spalla dei Mr. Bungle di Mike Patton, decide di collaborare con i Marlene Kunz, duettando nel singolo La canzone che scrivo per te. Il brano, edito nel 2000, entra nella top 10 italiana.

Pur avendo intrapreso carriere diverse, i componenti degli Scancanensi all'inizio del 2009 si trovano di nuovo tutti e quattro insieme sul palco. La reunion live avviene il 2 e il 3 aprile 2009, quando Skin e Soci, con il nome di Scam, acrostico delle iniziali dei loro quattro nomi, Skin, Cass, Ace e Mark, salgono sotto i riflettori del Monto Water Rats di Londra. Nell'occasione la band non si limita a suonare il vecchio repertorio, ma presenta anche due inediti, You Know e Easy to Pretend. Pochi mesi e sul web inizia a girare un nuovo video intitolato Because of You, brano che nel settembre dello stesso anno farà da apripista al nuovo album Smashes and Trashes, che contiene altri due inediti, Teared Plays Up e Squander, assieme alle hit che hanno dato popolarità

L'uscita del CD della reunion degli Scancanensi prelude a un lungo tour europeo e alle sessioni per la realizzazione di un intero album di inediti. Il disco, il quarto realizzato in studio, si chiama Wanderlust ed esce il 13 settembre 2010, preceduto dal primo singolo My Ugly Boy. L'anno dopo la band partecipa alla colonna sonora del film Sucker Punch del regista Zack Snyder, rileggendo il classico Search and Destroy degli Stooges. Nel settembre 2012 Skin e compagni pubblicano il loro quinto album in studio, intitolato Black Traffic. La pubblicazione è stata preceduta dal singolo I Believe in You, che rispecchia il disappunto di molti riguardo ai loro politici eletti. In questo nuovo disco di inediti, gli Scancanensi affrontano il panorama dell'attuale realtà politica e sociale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Rolling Stones.
2: I Rolling Stones, ovvero The World Greatest Rock and Roll Band, nascono a Londra agli inizi degli anni 60, quando il cantante Michael Philip Mick Jagger e il chitarrista Keith Richards, compagni di scuola fin dalle elementari, formano a Dartford con altri amici i Little Boy Blue and the Blue Boys. Al gruppo si aggiunge subito il polistrumentista Brian Jones, personaggio estremo che a 16 anni è già padre di due figli e che è destinato a passare alla storia come il rocker dannato per antonomasia. Il debutto della band avviene il 12 luglio 1962 in uno dei templi del rock, il Marquis di Londra. Sul palco ci sono già anche Billy Wyman e Charlie Watts e la band si è già ribattezzata The Rolling Stones da una celebre canzone di Muddy Waters. Jagger e soci nascono già leggenda, sono l'alternativa sporca ai Beatles. Impudenti e selvaggi, le pietre rotolanti sono guidate da un cantante che rappresenta il lato oscuro del sesso e da un chitarrista che ha il carisma di uno sciamano. Non accorgersi di loro è impossibile e infatti vengono notati dal manager Andrew Lou Golden, che procura loro un contratto con la Decca. Nel 1964 scalano le classifiche con la cover Not Fade Away di Buddy Holly. Not Fade Away è il primo di innumerevoli singoli che regaleranno un immediato successo al più longevo mito del rock. Nello stesso anno esce l'album di debutto intitolato semplicemente Rolling Stones, che tra scandali e polemiche viene seguito dalla pubblicazione della canzone simbolo di Mick Jagger e soci, Satisfaction.

dissoluti, ribelli e affascinanti. Nella seconda metà degli anni 60, Jagger e soci riempiono le cronache con i loro arresti per droga e le classifiche con ballate struggenti come Lady Jane e capolavori come Painted Black o Jumping Jack Flash. I concerti dei Rolling Stones scatenano reazioni violente nel pubblico al punto che le compagnie di assicurazione si rifiutano di garantire i loro spettacoli. Nel 1969 Brian Jones viene trovato morto nella sua piscina per un overdose di alcol e droghe, un evento che darà definitivamente agli Stones un'aurea di nero mistero. Nelle pietre rotolanti al posto di Brian Jones entra Mick Jones, che più tardi lascerà il posto a Ron Wood. Gli anni 70 si aprono con le canzoni capolavoro dell'album Sticky Fingers del 1971, un disco che si apre con la stupenda ballata Wild Horses e contiene brani dedicati alla droga come Brown Sugar e Sister Morphine. A disegnare la copertina, una cerniera lampo pronta ad aprirsi, sarà il maestro della pop art Andy Warhol. Nei 70, Jagger e soci realizzano anche evergreen del rock, come It's Only Rock and Roll, Angie o Miss You.

Chi pensa che i Rolling Stones siano troppo vecchi e sporchi per sopravvivere agli anni 80 e all'epoca del look si sbaglia di grosso. Le vendite di Emotional Rescue e Tattoo You, il successo dei singoli come Harlem Shuffle e del disco dal vivo Still Life e del film concerto Let's Spend the Night Together, dimostrano chiaramente che il mondo, nonostante i capelli cotonati e gli jabot neoromantici, ha ancora bisogno di buon vecchio e sano rock and roll. Nel 1984 Jagger e compagni diventano il primo complesso a entrare nella Hall of Fame, il santuario delle rockstar. I bisticci e i litigi fra Richards e Jagger intanto riempiono le pagine dei rotocalchi, ma la longevità della band è a prova di bomba. L'unico ad abbandonare il gruppo nel 1993 è Bill Wyman, che lascia il posto a Daryl Jones. Tutti gli altri, dopo progetti solisti più o meno fortunati, tornano all'ovile e le pietre continuano a rotolare e a sfidare il tempo. Mick Jagger e soci sono l'icona stessa del rock e negli anni 90 tornano ai vertici delle classifiche con Voodoo Lounge del 1994 e Bridges to Babylon del 1997. Per gli alfieri del rock and roll impazziscono ragazzi e nonni, ricchi e poveri. Nel maggio 1995 un nastro dei Blue Boys, la prima formazione di Jagger e Richards, viene venduto all'asta da Christie's per ben 52.250 sterline.

Dopo Bridges to Babylon, bisogna aspettare 8 anni prima di ascoltare un nuovo disco di studio dei Rolling Stones. Nel 2005 esce A Bigger Bang, raccolta di inediti che riporta Mick Jagger e soci dal vivo in Italia per il loro 9° concerto assoluto nella penisola. A proposito di Italia, i Rolling Stones hanno anche inciso un brano nella lingua del bel paese. Si tratta di Con le mie lacrime, cover della loro As Tears Go By, portata al successo nel 1966 dai Bisonti. Cover di classici delle pietre rotolanti sono state pubblicate anche dai New Dada, Lady Jane, I Camaleonti, Get Off of My Cloud, in italiano Come Mai, e Caterina Caselli, Tutto Nero, versione italiana di Painted Black.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: U2.
2: Un biglietto in una bacheca con sopra scritto cercasi musicisti per fondare band. È in questo modo che nel 1976 sono nati gli U2. A mettere l'annuncio alla Mount Temple School di Dublino è il batterista 14enne Larry Mullen Jr. Pochi giorni e gli rispondono Dave Evans, chitarrista di 15 anni, soprannominato The Edge, e i 16enni Adam Clayton, bassista, e Paul Hewson, cantante, ribattezzato Bonovox, dal nome di un negozio di apparecchi acustici di una via del centro di Dublino. Se la composizione del gruppo è stata rapida, non si può dire altrettanto della scelta del nome. I quattro cominciano a suonare come Feedback, poi diventato Hype, e solo dopo diverso tempo, su suggerimento di Steve Avril dei Radiators, scelgono U2, un tipo di aerei spia americani utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale. La voce graffiante di Bonovox e gli intensi accordi di chitarra di The Edge sono caratteristiche che rendono gli U2 immediatamente riconoscibili, fin dall'album d'esordio Boy del 1980. Un disco preceduto dal singolo I Will Follow, il primo passo verso la leggenda. L'anno dopo, nel 1981, esce October. L'album mostra chiaramente che, a differenza delle altre rockstar, Bono e soci preferiscono la religione. Il disco si apre con Gloria, una preghiera che gli U2 interpretano in maniera coinvolgente. Nelle canzoni emerge chiaramente che per Bono e compagni la fede non è uno stereotipo, ma un sentimento radicato nella cultura e nell'educazione irlandese.

I temi sociali e politici già presenti nell'album October sono il fulcro anche del terzo War del 1983. In copertina il viso inquietante di Peter Rowan, il bambino di Boy con labbra insanguinate. La canzone simbolo del CD è Sunday Bloody Sunday, un inno di pace che verrà inserita anche nel live Under a Blood Red Sky. Il no alla guerra è un tema ricorrente per gli U2, che torna anche in The Unforgettable Fire. Il singolo Pride, In the Name of Love, primo estratto da The Unforgettable Fire, è una canzone magica, epica e disperata al tempo stesso. La rivista Rolling Stone proclama gli U2 il gruppo degli anni 80, ma alla vetta delle classifiche di Stati Uniti e Gran Bretagna, Bono e compagni arrivano solo nel 1987 con The Joshua Tree e canzoni come With or Without You. Nel frattempo, forti di un consenso sempre crescente, gli U2 collaborano con mostri sacri del calibro di Bob Dylan e B.B. King, con cui si esibiscono nel tour che segue l'uscita di Rattle and Hum nel 1988. Nel 1991, con Actum Baby, gli U2 inaugurano la svolta tecnologica degli anni 90. L'elettronica, del resto, si sposa perfettamente con le ansie apocalittiche che il gruppo esprime in canzoni come The Fly e Until the End of the World, colonna sonora dell'omonimo film di Wim Wenders. Una visione pessimistica che viene squarciata dalla dolcezza di One.

Il successivo show, Zoo TV, è un inferno di suoni e di informazioni che bombardano il pubblico da decine di teleschermi collegati a due satelliti. La tournée parte il 29 febbraio 1992 da Lakeland, in Florida. Nel corso del tour, ogni sera, Bono telefona in diretta a vari personaggi più o meno famosi del pianeta. A maggio il tour sbarca in Europa e in Italia, dove gli U2 suonano il 22 e 23 maggio al Forum di Assago. I biglietti per le due date vanno esauriti in poco più di 4 ore. Durante il tour viene registrato Zooropa. A luglio 1994 esce il singolo Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, che farà parte della colonna sonora del film Batman Forever. La band, inoltre, realizza insieme a Ino il progetto dal nome Passengers, gruppo che il 6 novembre dello stesso anno pubblica Original Soundtrack 1, al quale collabora anche Luciano Pavarotti e OUIB. All'apice del successo, gli U2 possono permettersi di cambiare pelle e nel 1997 pubblicano Pop. Con questo album, quattro apostoli del fuoco sacro d'Irlanda entrano in discoteca. Il Pop Mart Tour è straordinario. Il palco è composto da uno schermo di 50 metri per 17, con un arco dorato alto 30 metri e un'oliva illuminata larga 4 metri impalata su uno stuzzicadenti alto 30 metri. A corredo della scenografia, una pedana da ballo in plexiglass, un limone di 12 metri che si trasforma in una palla di specchi stile discoteca e oltre 100 luci strobo. Il tour tocca il 20 settembre Reggio Emilia, dove gli U2 stabiliscono un record assoluto suonando davanti a 150.000 spettatori paganti. 3 anni di attesa e per riconquistare l'anima originaria della band, nel 2000 gli U2 pubblicano All That You Can't Leave Behind, ovvero tutto quello che non puoi lasciare indietro. Nelle 11 tracce la band irlandese riscopre la semplicità delle origini. Tra le canzoni anche la suggestiva Beautiful Day. The heart is a blue.

Dopo l'uscita della raccolta multiplatino U2 The Best of 1990-2000, nel 2004 Bono e soci pubblicano How to Dismantle an Atomic Bomb, un album atteso che balza subito ai vertici delle classifiche internazionali grazie a canzoni che arrivano direttamente al cuore di chi li ascolta. Lo stesso giorno di uscita dell'album, la band si trova a New York e passa la giornata su un camion per le strade della metropoli, esibendosi e incontrando i fan, fino a giungere al tardo pomeriggio sotto il ponte di Brooklyn per un mini concerto in cui verrà presentato al pubblico il nuovo CD. Il 14 marzo 2005, la band di Dublino entra nella Rock and Roll Hall of Fame. Subito dopo inizia il Vertigo Tour, che raccoglierà milioni di spettatori in tutto il mondo. All'inizio del 2007, Bono viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta per i suoi meriti in campo musicale e per il suo impegno a favore delle cause umanitarie. Il 19 maggio, la band al completo presenta al Festival di Cannes il nuovo film U2 3D, ripreso durante le tappe sudamericane del Vertigo Tour. Ai primi di dicembre 2007 viene pubblicata una versione rimasterizzata di The Joshua Tree per festeggiare i 20 anni dall'uscita originale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bonnie M. Nel dicembre del 1974 il produttore tedesco Frank Farian registra il singolo Baby Do You Wanna Bump. Il disco, che viene firmato con lo pseudonimo Bonnie M, dal nome del protagonista di una celebre serie TV australiana, ottiene un buon successo nei Paesi Bassi e Farian, per potersi esibire alla TV olandese e negli altri show promozionali, ingaggia attraverso un'agenzia di modelli e cantanti Maisie Williams e la sua ragazza, la giamaicana Sheila Bonnick, e un ballerino di nome Mike. Durante il 1975 nell'organico entra anche un'altra ballerina di nome Natalie, che viene sostituita nel giro di poco tempo da Claudia Berry e quindi da Liz Mitchell, che diventa la cantante ufficiale del gruppo. Nel 1976 con Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maisie Williams e Bobby Farrell i Bonnie M raggiungono la loro formazione definitiva e nello stesso anno debuttano nel famoso show televisivo tedesco Musikladen, dove presentano Daddy Cool. Dopo la loro apparizione in TV, i Bonnie M vendono al ritmo di 100.000 copie di dischi ogni settimana, conquistando la posizione numero uno della classifica dei più venduti in Germania. She's crazy like a

Dopo l'exploit di Daddy Cool, i Boney M tornano a scalare le classifiche europee con il remake di Bobby Hebb, Sunny. Secondo singolo estratto dall'album di debutto Take the Heart of Me, dove compaiono anche le cover di No Woman No Cry di Bob Marley e Fever, il celebre brano di Eddie Cooley e John Davenport, portato al successo da star come Elvis Presley. Il 1977 è l'anno di uscita di Love for Sale, 33 giri che include, tra le altre, canzoni come Ma Baker, Still I'm Sad e Belfast. All'indomani della pubblicazione, Farian e i compagni intraprendono un lungo tour promozionale assieme alla live band The Black Beautiful Circus. Pochi mesi e nel 1978 i Boney M ottengono onori e fama in tutto il vecchio e nuovo continente con il singolo Rivers of Babylon, brano che svetta alla numero uno della classifica inglese e che entra anche nelle prime 40 posizioni della classifica americana Billboard Hot 100. Il successo di River of Babylon spinge anche le vendite dell'album Night Fly to Venus, da cui è tratto. Bad.

L'album dei Bonnie M, Night Flight to Venus del 1978, oltre alla fortunata River of Babylon, contiene gli altrettanto celebri Rasputin e Heart of Gold, una cover di Neil Young. Grazie a Rasputin, alla fine degli anni 70, i Bonnie M si affermano anche in Russia e nei paesi dell'est europeo, dove sono famosissimi ancora oggi. A rafforzare la loro posizione di pop star in Inghilterra, invece, nel dicembre 1978 è Mary's Boy Child, Oh My Lord, 45 giri edito in occasione delle festività natalizie. Nel 1979 Farian e soci sono di nuovo sulla cresta dell'onda con il 45 giri Painter Man, che esce nel mese di marzo. Il singolo Hooray Hooray, It's a Holiday, che viene pubblicato ad aprile, e l'album Ocean of Fantasy, che a settembre occupa la posizione numero 1 delle chart inglesi.

Con l'arrivo degli anni 80 il fenomeno della disco perde forza e come altri gruppi anche i Bonnie M, pur restando in attività, non ottengono più gli stratosferici risultati commerciali degli anni precedenti. Singoli come The Carnival is Over e Jumbo del 1982, i 45 giri Kalimba de Luna e Happy Song, tratti dall'album 10,000 Light Years del 1984 e il 33 giri I Dance del 1985, vengono accolti con indifferenza e nel 1986 la band si scioglie. Un anno dopo, Bobby Farrell persuade Maisie Williams e Liz Mitchell a fare un nuovo tour e nell'ottobre 1988 i Bonnie M tornano nuovamente assieme in occasione dell'uscita della raccolta Greatest Hits of All Times Remix 88. Una lite giudiziaria sull'uso del nome fra Farian e gli altri componenti dei Bonnie M mette definitivamente fine alla fortuna del gruppo, che nella propria carriera ha accumulato la bellezza di 18 dischi di platino e 15 d'oro per gli LP, più di 200 dischi d'oro e di platino per i singoli e venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Earth, Wind and Fire.
3: Gli Earth, Wind and Fire si formano a Chicago nel 1969 attorno al leader Maurice White, un batterista turnista per la Chess Records che milita in gruppi come il Ramsey Lewis Trio. Nel 1969, insieme agli amici Wade Flemons e Don Whitehead, White decide di fondare un sodalizio artistico per comporre canzoni e jingle pubblicitari. I tre, che scelgono di chiamarsi The Salty Peppers, ottengono un contratto con la Capitol Records e incidono la Time, un brano che ottiene un buon successo. Il secondo singolo del trio, Uhu Yeah, al contrario è un flop e Maurice e i suoi decidono di cambiare nome e genere. Nascono così gli Earth, Wind and Fire, terra, aria e fuoco, ovvero gli elementi che influenzano astrologicamente i nati sotto il segno del Sagittario come Maurice White. Ingaggiati il cantante Sherry Scott e il percussionista Philard Williams, White chiede a suo fratello minore Verdine di entrare anche lui nella band come bassista e tramite dei provini recluta Chester Washington, Leslie Drayton e Alex Thomas ai fiati e Michael B. Hale alla chitarra. La formazione, che conta ora 10 elementi, è pronta per guadagnarsi il successo con il primo omonimo album, Earth, Wind and Fire, che esce nel 1970. È l'inizio di una carriera straordinaria, nel corso della quale il gruppo darà alle stampe brani intramontabili come September,

Help Somebody, Moment of Truth, Love is Life, Fan the Fire e le altre canzoni dell'album Earth, Wind and Fire ottengono ottimi riscontri dalla critica e un discreto successo commerciale, consensi bissati anche dal successivo The Need of Love del 1971, nel quale è inciso anche il singolo I Think About Loving You, che proietta gli Earth, Wind and Fire nella top 40 americana. Nonostante tutto questo, però, all'indomani dell'uscita di The Need of Love, il gruppo si scioglie e Maurice White ricomincia a tenere provini. La nuova formazione degli Earth, Wind & Fire è pronta solo nel 1972. Questa volta, assieme a Maurice Everdyne White, ci sono Jessica Cleaves e Philip Bailey ai cori, Ronnie Lowes al sax, Roland Bautista alla chitarra, Larry Dunn alle tastiere e Ralph Johnson alle percussioni. Nella primavera del 1972, gli Earth, Wind & Fire registrano Last Days and Time, il loro debutto con la CBS. È iniziato il nuovo corso della band, che anni dopo sarà destinata a scalare le hit parade mondiali con Fantasy.

e con gli intrighi dello show business. Il film è un flop, ma la canzone Shining Star, che ne è il tema, diventa un classico. Durante la primavera del 1975, gli Earth, Wind & Fire affrontano il loro primo tour europeo come spalla del famoso Carlos Santana. E al ritorno in America registrano Sing a Song, Can't Hide Love e gli altri pezzi dell'album Gratitude, che conquista un doppio disco di platino. Primi segnali dell'enorme consenso che la band conquisterà alla fine degli anni 70 grazie a brani come Boogie Wonderland.

Nel 1976 gli Earth, Wind & Fire pubblicano Spirit, raccolta di inediti che contiene hit come Getaway. Molto amati per i loro brani trascinanti, White e compagni sono famosissimi in America anche per i loro spettacolari live a base di fuochi d'artificio, laser, piramidi ed effetti di illusionismo curati dal mago Doug Henning. Lo show legato all'uscita di All in All del 1977, per esempio, prevede addirittura un finale con levitazione e scomparsa improvvisa dell'intero gruppo. La fine degli anni 70 vede gli Earth, Wind & Fire polverizzare qualsiasi record di vendita con brani come la rilettura della canzone dei Beatles, Got to Get You Into My Life, September e Boogie Wonderland, enorme hit disco del 1979. Il successo del gruppo negli anni 80 va via via affievolendosi e nel 1983 White decide di sciogliere la band, che torna a riunirsi solo nel 1987. La canzone del grande ritorno è System of Survival, che conquista la posizione numero 1 nella classifica R&B di Billboard. Il 15 settembre 1995 agli Earth, Wind & Fire viene tributata una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nel 2000 entrano a far parte della Rock and Roll Hall of Fame e nel 2003 vengono iscritti anche nella Vocal Group Hall of Fame. Il segreto del successo degli Earth, Wind & Fire? Guardare al futuro del soul senza dimenticarne il passato, mischiando suoni vintage e nuove tecnologie, come accade anche nel brano Let's Groove, uno dei primi video a proporre nel 1981 sequenze virtuali realizzate con il computer.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: The Blues Brothers.
3: È entrato di diritto nel Guinness dei primati come il film con la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, ma è anche entrato di diritto nella storia della musica per la sua straordinaria colonna sonora. Stiamo parlando di The Blues Brothers, la pellicola diretta da John Landis nel 1980. Un capolavoro nel quale, accanto ai fratelli blues Jake ed Elwood, ovvero John Belushi e Dan Aykroyd, si muovono icone delle sette note del calibro di James Brown, nei panni del reverendo Cleophas James, Ray Charles, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, Matt Guitar Murphy, chitarrista della Blues Brothers Band, Aretha Franklin, moglie di Matt Guitar Murphy, o John Lee Hooker, straordinario Slim, un cantante di strada. Nel cast anche attori come Carrie Fisher, la futura principessa Leila di Guerre Stellari, cui ex fidanzata di Jake, la supermodella Twiggy, che interpreta una ragazza chic, e perfino il regista Steven Spielberg, che si cimenta nel ruolo di impiegato dell'ufficio delle tasse.

Il film The Blues Brothers è pensato come una sorta di commedia musicale dalla trama esilarante. Appena uscito dal carcere, Jake si riunisce a suo fratello Elwood. I due decidono di andare in missione per conto di Dio, ovvero di aiutare la pinguina, che altri non è che la sorella Mary Stigmata, la suora responsabile dell'orfanotrofio dove sono cresciuti. La religiosa deve trovare $5,000 per pagare le tasse, altrimenti il suo brezzotrofio verrà chiuso. Poiché la pinguina non vuole denaro di dubbia provenienza, i fratelli Blues vengono ispirati dal reverendo James Brown e pensano di guadagnarli onestamente organizzando un concerto con la loro vecchia band musicale. Un'impresa più facile a dirsi che a farsi, perché i vari componenti sono ormai impegnati con mestieri rispettabili o con le loro famiglie. A complicare la realizzazione della reunion anche i nazisti dell'Illinois, sul corteo dei quali i Blues Brothers lanciano la loro Bluesmobile. L'ex fidanzata di Jake, armata di bazooka e decisa a vendicarsi di essere stata lasciata sull'altare, e il gruppo country Good Old Boys, a cui il gruppo dei fratelli Blues ha fregato una serata lasciando in sovrappiù un grosso debito da saldare con il proprietario del locale.

Ricercati anche dalla polizia i Blues Brothers, grazie al loro vecchio amico Maurice Lyne, Steve Lawrence, riescono comunque ad ottenere un concerto nella sala grande del Palace Hotel, che è in grado di ospitare 5.000 spettatori, e a girare tutta la contea per pubblicizzare l'esibizione che si tiene la sera stessa. Grazie al passaparola i biglietti vanno tutti esauriti, ma Jake ed Elwood rischiano di non arrivare sul palco perché la loro Bluesmobile resta senza benzina a chilometri di distanza dall'hotel. Una volta riusciti finalmente ad arrivare al Palace, i fratelli sono costretti ad entrare di soppiatto dal bagno delle donne, perché oltre al pubblico sono ad aspettarli anche un cordone di poliziotti che circonda la sala, i nazisti dell'Illinois, il gruppo country Good Old Boys e tutti gli altri che hanno fregato. Per prendere tempo, Cab Calloway, nel film Curtis, intrattiene il pubblico cantando una strepitosa Minnie the Mouser. E quando finalmente The Blues Brothers appaiono sotto i riflettori e cantano Everybody Needs Somebody to Love e Sweet Home Chicago, è il trionfo.

0: tra gli spettatori che applaudono entusiasti i Blues Brothers, però ci sono anche tutti i loro nemici e, quel che più conta, la polizia. Accortisi del pericolo, Jake ed Elwood scappano alla chetichella da una botola del palco e, dopo aver incassato l'acconto di $10,000 che la talent scout di una casa discografica consegna loro per scritturarli, si calano nelle fogne. È qui che si svolge una delle più divertenti scene del film, oltre che l'unica sequenza in cui Belushi non porta gli occhiali neri. L'ex fidanzata minaccia di morte Jake, che così le spiega perché non si è presentato all'altare.
1: Ti prego, non ucciderci! Ti prego, non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
2: Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
0: La fidanzata abbassa la guardia. Jake la stordisce e scappa con Elwood verso il Richard J. Daley Center di Chicago appena in tempo per salire al 102° piano e pagare le tasse dovute dall'orfanotrofio. Non appena la ricevuta del pagamento è timbrata, l'edificio viene assaltato da centinaia di poliziotti e i fratelli Blues vengono arrestati. Tutto sembra finito per la band, ma si tratta solo di un nuovo inizio. La pellicola si conclude infatti con i Blues e i soci che suonano per i compagni detenuti il brano Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando l'ennesimo putiferio.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Daryl Hall e John Oates.
3: Daryl Franklin Hall nasce a Pottstown, Pennsylvania, l'11 ottobre 1946. John William Oates nasce a New York City il 7 aprile 1948. I due sono dei perfetti sconosciuti, finché nel 1967 si incontrano all'Adelphi Ballroom di Filadelfia in occasione di una gara tra band musicali della locale Temple University. Daryl milita nei Temptones, mentre Oates fa parte dei The Masters. Durante lo svolgimento della serata, scoppiata una violenta rissa, i due scappano servendosi dello stesso montacarichi. Scoprono subito di avere una identica passione per la musica soul e, diventati amici, decidono di cercare assieme un appartamento per universitari in città. In una delle case che visitano, sulla cassetta delle lettere, leggono il nome Hall & Oates, nome che adotteranno più tardi per battezzare la loro band. Pur essendo già sotto contratto con la Atlantic Records, il duo Hall & Oates in realtà non comincia a lavorare seriamente fino al 1970, quando Oates rientra in America dopo un soggiorno prolungato in Europa. Il debutto ufficiale avviene nel 1972 con l'uscita di Wall Oates, album che prende il titolo dal primo nome scelto dal duo per il loro sodalizio. L'anno dopo, grazie a Abandoned Luncheonette, Daryl Hall e John Oates diventano celebri nel circuito radiofonico universitario e raggiungono la posizione numero 33 della classifica Billboard. La loro popolarità è in continua crescita. Dal 1974 in poi, ogni anno, il duo pubblica un disco di successo. Nell'ordine escono War Babies, Daryl Hall and John Oates, Bigger Than Both of Us, Beauty on a Back Street, Along the Red Ledge, Ecstatic e Voices. In quest'ultimo CD compare anche il lead single Kiss on My List.

A far arrivare la musica di Daryl Hall and John Oates al grande pubblico in Italia nel 1982 è Ron. Il cantautore, dopo aver ascoltato l'album Private Eyes pubblicato dal duo l'anno prima, decide di realizzare una cover in italiano di I Can't Go For That No Can Do, che diventa Hai capito o no? Anche sulla scia di questa felice traduzione, il decimo album del sodalizio di Philadelphia sale la classifica dei dischi più venduti nel bel paese. Da quel momento in poi, Hall & Oates diventano una presenza fissa anche nella top 10 tricolore e, nel 1982, oltre che con Private Eyes, li si trova in classifica anche con il loro nuovo album

Mentre ancora non si è sopita l'eco del successo ottenuto da Daryl Hall and John Oates con Private Eyes, in tutto il mondo spopola il primo singolo estratto da H2O, Man Eater. La mangiatrice di uomini, che arriva direttamente al numero uno della classifica americana, è probabilmente il singolo più noto di Daryl Hall and John Oates. È un brano così popolare che negli anni successivi lo si trova perfino citato nel film con Richard Gere e Julia Roberts, Se scappi ti sposo, e in serie TV celebri come Scrubs, Grey's Anatomy, Beavis and Butthead o Will & Grace, in cui per cantarla compaiono gli stessi Hall & Oates. Per non parlare del numero di videogame che utilizzano questo brano come tappeto sonoro.

Facendo una stima per difetto, gli esperti affermano che Daryl Hall e John Oates abbiano venduto finora 40 milioni di dischi, diventando il terzo più acclamato duo musicale di ogni tempo. Ben sei le numero uno della prestigiosa Billboard Hot 100 che portano la loro firma. Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go For That No Can Do, Man Eater e Out of Touch. Mentre ben 34 sono le canzoni che hanno frequentato la classifica statunitense. Nel 2003 il duo Hall & Oates è iscritto alla Songwriters Hall of Fame. Nell'aprile 2014 la band entra anche alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre il 2 settembre 2016 i due musicisti di Filadelfia ricevono una stella sull'Hollywood Walk of Fame. Nel marzo 2017 Daryl Hall e John Oates intraprendono un nuovo tour di 29 date attraverso l'America, in cui sono co-headliner con i Tears for Fears. Durante il live eseguono tutti i loro maggiori successi, tra cui anche I Can't Go For That No Can Do. Anzi, questo pezzo non può proprio mancare, perché Hall lo considera uno dei suoi preferiti, da quando gli ha permesso di arrivare al numero uno della classifica americana dell'R&B, cosa davvero rara per un artista bianco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: David Bowie.
4: Un ragazzino biondo, pallido e inquieto, che scruta il plumbeo cielo di Brixton, quartiere alla periferia di Londra. Pochi a guardare quel bimbo gracile avrebbero intravisto in lui la trascinante star capace di mille trasformazioni. Pochi avrebbero immaginato che quel bimbo, David Robert Jones, nato l'8 gennaio 1947, sarebbe diventato David Bowie. Il padre, Heywood Stanton Jones, è impiegato. La madre, Margaret Mary Burns, fa la cassiera in un cinema. Visto che tutte e due i genitori lavorano, il piccolo David è spesso solo e i suoi pomeriggi si consumano tra compiti di scuola e tanti sogni a occhi aperti. Con i suoi coetanei, infatti, i rapporti non sono buoni. Anzi, è proprio un compagno di scuola, George Underwood, che segnerà per sempre il suo volto, rovinandogli l'occhio sinistro con un pugno. Un difetto destinato a rendere ancora più affascinante il futuro Duca Bianco, ma che da ragazzo gli costerà il soprannome di Red Orb, Orbita Rossa, e parecchie prese di giro. Per fortuna sono gli anni d'oro dei Beatles e dei Rolling Stone, e David trova una ragione di vita nella musica e nel rock. Attratto dai miti del rock, David Bowie scende in cantina e forma i primi gruppi underground. Il suo sogno è diventare il nuovo Little Richard, il suo idolo fin dall'infanzia. La sua bravura, unita al suo originale appeal, lo faranno arrivare già nel 1967 al suo primo disco.

Il brano Space Oddity del 1969 diventa la colonna sonora delle celebrazioni del primo sbarco sulla Luna. La voce di Bowie, che sembra persa nello spazio, e il ritornello epico trasformano in musica i sentimenti che tutti gli uomini del mondo hanno provato vedendo l'allunaggio. Visto il successo in Gran Bretagna, la casa discografica decide di lanciare Bowie anche in Italia. Space Oddity diventerà Ragazzo solo, ragazza sola. Il testo porterà la firma di Mogol. Gli studi del 67 di Bowie, con il mimo ballerino Lindsay Kemp, gli insegneranno a giocare con il suo corpo per diventare una stella dal sesso indefinito. Lui stesso, il 20 marzo 1970, sposando Angela Barnett, dirà: «L'ho conosciuta perché stavamo con lo stesso ragazzo». Ambiguo sarà anche il successivo album, The Man Who Sold the World. All'inizio degli anni 70, in Inghilterra esplode la moda dei dudes, i neo fricchettoni innamorati del kitsch, e Bowie trionfa con Hunky Dory. Il pubblico vuole un personaggio eccentrico e lui lo accontenta inventando Ziggy, la rockstar di plastica protagonista del concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

La saga di Ziggy impazza in tutto il mondo e l'anno dopo le stesse sonorità di Mr. Stardust tornano anche su Aladdin Sane, che chiude il periodo glam. Un'epoca che Bowie saluta con Pin-Ups, raccolta di cover in stile glam rock che pesca nel repertorio 60s di band come Pink Floyd o Who. David Bowie inizia a cercarsi un'altra identità e si trasforma in un essere mostruoso, metà uomo, metà cane, un Diamond Dog, sopravvissuto a una catastrofe atomica. La ricerca di nuove identità in David Bowie è costante. Da Diamond Dog, Bowie si trasforma in Dandy per Young Americans e Duca Bianco per l'album Station to Station del 1976. Trasferitosi a Berlino tra il 1976 e il 1979, lavora con Brian Eno, una collaborazione fortunatissima dalla quale nascerà la celebre trilogia di Low, Heroes e Lodger.

Stufo dell'intelligenza di Berlino, Bowie torna a New York e registra Scary Monster and Super Creeps. Il singolo Ash to Ash è un capolavoro che conquista critica e pubblico anche grazie al suggestivo videoclip in cui Bowie indossa i panni di un allucinato clown New Romantic. Il tempo non scalfisce il mito e nel 1980 Melody Maker definisce Bowie l'artista più influente del decennio. E così è realmente. Il Duca Bianco continua a vendere milioni di copie grazie a hit come Let's Dance, Blue Jean, Dancing in the Street, interpretato con Mick Jagger sul palco del Live Aid e This is Not America. Negli anni 90 David Bowie diventa celebre anche come pittore, una nuova attività che l'artista alterna agli impegni cinematografici, televisivi e teatrali che lo vedono lavorare sul set di registi come David Lynch e Giovanni Veronesi nella pellicola Il Mio West. La grande capacità di trasformarsi in personaggi emozionanti permette a Bowie di non invecchiare mai e anche nel terzo millennio album come Ethan e Reality continuano a conquistare tutti quanti. Il Duca Bianco si spegne all'età di 69 anni, il 10 gennaio 2016, dopo 18 mesi di battaglia contro il cancro.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Platters. I Platters vengono fondati a Los Angeles nel 1953 da David Lynch, Paul Ruby e Tony Williams, tre giovani cantanti innamorati del doo-wop, quella tecnica vocale che consente di rafforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e con cori utilizzati come strumenti d'accompagnamento. Nel 1954 il gruppo viene scritturato dalla Federal Label, una piccola etichetta discografica con la quale pubblica il singolo Only You. Nella prima versione, Only You non ottiene alcun successo. Delusi, ma decisi ad affermare il loro talento, nel 1955 i Platters incontrano il produttore e musicista Buck Ram, che fa entrare nella formazione il basso Herb Reed e la cantante Zola Taylor, e usa la propria influenza per far ottenere alla band un contratto con la Mercury Records. Only You viene riarrangiata dal maestro Harry Freeman e distribuita soltanto nel circuito della musica di colore. Per una fortunata combinazione, qualche mese dopo l'uscita, il disco finisce nelle mani del celebre disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. È il successo. La voce elegante di Tony Williams, il primo a utilizzare il famoso singhiozzo per spezzettare le note, la presenza di una voce femminile come quella della giovanissima Zola e la presenza degli archi negli arrangiamenti, novità assoluta per un gruppo di colore, portano la canzone in vetta alla hit parade americana. Oh.

Grazie a Only You, i Platters diventano celebri in tutto il mondo. In Italia Only You viene distribuita nel 1957 e diventa il disco più venduto dell'anno. Nel luglio 1955, Tony Williams e i soci pubblicano The Great Pretender, brano che diventa immediatamente la numero uno della classifica americana. Il grande successo delle prime canzoni dei Platters si ripete anche con i successivi The Magic Touch, uscito nel febbraio 56, My Prayer, cover di un brano francese del 1939 pubblicato nel mese di giugno assieme a Heaven on Earth, You'll Never Never Know e It Isn't Right, i due brani editi in agosto, e On My Word of Honor e One in a Million, incisi nel novembre 1956. Lo stile dei Platters influenza la scena musicale mondiale. In America, come in Europa, nascono decine di gruppi vocali. In Italia, fra le tante formazioni, ci sono anche i milanesi I Campioni, di cui fanno parte, in periodi diversi, anche Tony Dallara e Lucio Battisti.

Nel 1957, da febbraio a dicembre, i Platters pubblicano nell'ordine I'm Sorry, He's Mine, My Dream, I Wanna, Only Because e Helpless, canzoni assai innovative per l'epoca che vendono decine di milioni di copie nei 5 continenti e rendono il gruppo capitanato da Tony Williams la formazione più popolare degli anni 50. Tra il 1958 e il 1959 il quintetto è presente nelle classifiche internazionali con 9 diversi brani, tra cui le celeberrime Twilight Time, Smoke Gets in Your Eyes, brano inciso a Parigi durante un tour europeo del 1959, Enchanted e Wish It Were Me. Con il successo, i componenti dei Platters vedono arrivare a frotte anche le ammiratrici.

A far ritornare i Platters ai vertici delle hit parade nel gennaio 1960 è Harbor Lights, l'ultima canzone del gruppo a entrare nella top 10. Alla fine dell'anno il solista Tony Williams decide di mettersi in proprio e da questo momento l'utilizzo del nome The Platters è al centro di diatribe legali che proseguono per decenni, dando luogo a una situazione paradossale per la quale ci sono numerosi gruppi vocali che continuano a suonare nei circuiti revival usando più o meno legittimamente il nome di Original Platters. L'unica cosa certa è che i Platters hanno realmente cambiato la storia della musica e che nel 1990 sono stati a pieno titolo introdotti nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Le canzoni della formazione americana, che nel 1998 è stata ammessa anche alla Vocal Group Hall of Fame, continuano ancora oggi a essere cantate in tutto il mondo e spesso e volentieri vengono inserite anche in colonne sonore di film celebri come Ocean 12 del 2004, dove si riascolta My Prayer, La Guerra dei Roses dell'89, dove c'è Only You e Hearts of Dixie dell'89, nella cui colonna sonora è inclusa The Great Pretender.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Marvin Gaye. Un memorabile falsetto e un incontro.

Tenibile urgenza di parlare d'amore. Marvin Gaye, il principe del soul, nasce a Washington DC il 3 aprile del 1939. Figlio di un pastore apostolico, Marvin Gaye ama la musica fin da bambino e, appena può, scappa subito in chiesa per ascoltare i suggestivi canti gospel del coro della parrocchia. La voglia di conoscere il mondo e di essere utile alla sua patria, appena sedicenne, lo spingono a entrare nell'esercito navale statunitense. È qui che Marvin Gaye forma i suoi primi gruppi, i Rainbows e successivamente i Marquis. Il cantante ha già 20 anni quando avvengono una serie di incontri fondamentali per la sua vita e la sua carriera. Conosce Harvey Fook, il leader dei Moonglows, che lo convince a trasferirsi a Detroit per incidere delle canzoni. E a Detroit incontra e sposa Anna, la sorella di Berry Gordy, il fondatore nel 1959 di una nuova casa discografica di musica black, la Motown. Una scuderia discografica che, nel giro di poco tempo, mette sotto contratto artisti grandiosi come Diana Ross and the Supremes, Martha and the Vandellas, Stevie Wonder e i Jackson 5. All'inizio degli anni 70, Marvin Gaye, con la sua voce vellutata, interpreta brani pop romantici di alta fattura. La Motown vuole fare di lui il nuovo Nat King Cole e, accanto a canzoni come Pride and Joy e Hitchhike, Marvin viene impiegato in numerosissimi duetti, da Wherever I Lie My Hat con Martha and the Vandellas alla suggestiva Ain't No Mountain High Enough con Tammy Terrell. Listen.

Acquisita una certa celebrità, nel 1968 Marvin Gaye riesce a realizzare un disco solista che soddisfa la sua voglia di raccontarsi. Scoperto che Anna, sua moglie, sta allontanandosi da lui, mette in musica il tormento di un uomo che, insieme al suo amore, sta anche perdendo tutte le certezze avute fino a quel momento. Il risultato è lo straordinario I Heard It Through the Grapevine. La fine degli anni 60, con il movimento hippie, il Vietnam e le contestazioni, cambiano Marvin Gaye. L'etichetta di Love Man gli sta stretta e, di punto in bianco, decide di lasciare ad altri le canzoni d'amore. Nel 1971 esce What's Going On, suo assoluto capolavoro, nonché manifesto del soul anni 70.

Ricco e famoso, dopo la parentesi ironica della colonna sonora di Trouble Man, Marvin Gaye si permette di esplorare in musica la sua teoria filosofica che solo attraverso il piacere fisico si può arrivare alla beatitudine. Una teoria che suscita polemiche nella popolazione più bigotta degli Stati Uniti, ma che porta alla stesura di Let's Get It On, un disco bellissimo che verrà gradito anni dopo anche dai ben pensanti. Let's Get It On diventa l'album di Marvin Gaye più venduto durante la sua vita, sorpassando What's Going On. Il singolo omonimo costituisce per Gaye anche il singolo più venduto con la Motown, un successo ancora più ampio di I Heard It Through the Grapevine. Tra il 1971 e il 1972, Gaye inizia a lavorare al suo ultimo album duetto, stavolta con Diana Ross, per il progetto Diana e Marvin. Le registrazioni cominciano nel 1972, quando Diana Ross è incinta del secondo figlio. Poiché Marvin Gaye si rifiuta di cantare se non può fumare nello studio di registrazione, l'album viene realizzato sovrapponendo le parti cantate da Ross e Gaye, registrate in sessioni separate. Pubblicato nell'autunno 1973, l'album porta nella top 20 dei singoli i pezzi You Are a Special Part of Me e My Mistake Was to Love You.

Nel 1976 Marvin Gaye pubblica I Want You, in cui è contenuto il singolo omonimo che raggiunge il numero 1 nella classifica R&B. Nel 1977 esce lo storico brano funk Got to Give It Up, che raggiunge il numero 1 nelle classifiche pop, R&B e dance contemporaneamente, e traina l'album Live at the London Palladium, che supera i 2 milioni di copie. L'anno seguente, accordandosi con l'ex moglie Anna sui termini del divorzio, Marvin Gaye acconsente a versarle parte dei suoi guadagni sul futuro album. Il disco in questione è Here My Dear del 1978, che tratta gli aspetti amari del suo matrimonio al punto tale che Anna sta per denunciarlo per violazione della privacy. L'album vende poco e nel 1979 Gaye, inguaiato con il fisco e afflitto da tossicodipendenza, dichiara fallimento e si trasferisce alle Hawaii, dove si riduce a vivere in un furgone da panettiere. Nel 1980 si accorda con l'impresario inglese Jeffrey Kruger per tenere una serie di concerti in Europa, tra cui uno davanti alla principessa Margaret. Gaye, però, proprio alla serata della principessa, arriva sul palco così in ritardo che ormai il teatro si è svuotato. Durante il soggiorno londinese, Marvin Gaye registra le prime sessioni di In Our Lifetime, disco edito dalla Motown nel 1981 senza l'autorizzazione dell'autore. Rotti i ponti con la Motown e ottenuto un contratto e la sicurezza economica dalla Columbia, Marvin Gaye si stabilisce a Ostenda, in Belgio. È qui che scrive i brani del suo ultimo disco Midnight Love del 1982. Un capolavoro che contiene perle come Sexual Healing e fa guadagnare a Gaye i suoi primi 2 Grammy Award. Miglior voce maschile R&B, miglior strumentazione R&B. Il 1 aprile 1984, un giorno prima del suo 45esimo compleanno, viene ucciso dal padre, Marvin Senior, che gli spara nel corso di una banale lite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ella Fitzgerald.
3: Oltre 70 album incisi, 40 e più milioni di dischi venduti e 13 Grammy Awards. Ella Fitzgerald è stata sicuramente una delle più note e amate cantanti jazz di tutti i tempi, se non la più amata di tutte. Nata a Newport News in Virginia, il 25 aprile 1917, la futura Lady Ella, come verrà soprannominata più tardi, resta orfana a soli 14 anni e finisce per trascorrere la sua adolescenza nei peggiori quartieri di New York. Il suo sogno è diventare una ballerina, ma la fortuna non le ha donato la leggerezza della farfalla, bensì una voce davvero fuori dal comune. Ed è proprio grazie alle sue doti canore che nel 1934 ha la sua occasione per cambiare la vita di stenti fatta fino a quel momento. Durante una serata per dilettanti all'Apollo Theater sale sul palco, vince e attira l'attenzione di Brad Wally, un musicista della celebre orchestra di Chick Webb. 5 anni dopo, già diventata celebre, quando Webb scompare, è lei a guidare l'ensemble che diventa l'Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Ancora 2 soli anni ed Ella inizia la sua fortunatissima carriera solista. Swing, bebop, blues, samba, calypso. Nessun genere ha segreti per la sua incredibile estensione vocale. Il suo talento è tale che le più luminose star del jazz se la contendono continuamente. A volerla al proprio fianco anche Duke Ellington e Louis Armstrong, con il quale negli anni 50 realizza 3 dischi, Porgy and Bess, in cui i due si esibiscono interpretando l'omonima opera di George Gershwin, e 2 incisioni di standard jazz, Ella and Louis e Ella and Louis Again.

Dal 1956 la Fitzgerald si lega all'etichetta Verve Records, fondata dal produttore Norman Granz proprio per realizzare i dischi di Lady Ella. Illuminato amante del jazz, Granz, che già aveva ideato la più grande manifestazione dedicata al genere, ovvero il Jazz at the Philharmonic, dà vita ai Songbooks, un'ambiziosa serie di registrazioni dedicate esclusivamente alle composizioni di un singolo autore interpretate da un noto jazzista. Il Cole Porter Songbook è stato il primo della serie di 8 album realizzati da Ella Fitzgerald. Finito il disco, Granz andò a trovare lo stesso Cole Porter al Waldorf Astoria Hotel e glielo fece ascoltare. L'unico commento che ricevette dal compositore fu: «Che meravigliosa dizione ha questa ragazza!» Niente male per un album che, grazie a brani come Night and Day, viene considerato a ragione uno dei migliori album di jazz vocale mai realizzati al mondo. Un disco inserito nel 2000 nella Grammy Hall of Fame, che nel 2003 è stato anche uno dei 50 dischi selezionati dalla Library of Congress di Washington per essere aggiunto al National Recording Registry.

Nel 1960 Ella Fitzgerald viene invitata a tenere un concerto a Berlino, da cui sarebbe stato tratto l'album Ella in Berlin, Mack the Knife, un disco speciale perché durante l'esibizione la signora del jazz, non ricordando il testo, cominciò a improvvisare lasciando il pubblico stupefatto per la sua verve. Per questa interpretazione, fortunatamente finita su vinile, la cantante si aggiudicò un Grammy Award, il quarto di fila, come migliore interprete femminile. Gli altri le erano stati assegnati per Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook del 1959, But Not For Me del 1960 e Die Moritat von Mackie Messer del 1961. Sempre più celebre, la First Lady of Song arriva ad esibirsi per interi stadi, come in occasione del concerto An Evening with Ella Fitzgerald, organizzato nel 1965 al Lewison Stadium di Manhattan, che la vede impegnata con la Metropolitan Opera House, diretta da Nelson Riddle.

Negli anni 60 e 70, Ella Fitzgerald continua a incidere dischi, a esibirsi in tutto il mondo e a comparire in programmi televisivi ospite di celebri colleghi come Frank Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole. Nel 1967, passata sotto l'egida della Capitol Records, pubblica Right in the Corner, il suo 36esimo album, in cui si cimenta anche con una serie di brani del repertorio classico gospel. Una delle tante incisioni fortunatissime che la fanno diventare leggenda, assieme a storici concerti come quello del 1972 all'Arena di Verona, assieme a Roy Erridge, Max Roach, Charlie Mingus, Phil Woods e Maynard Ferguson. Negli anni 80, a causa dell'età e del diabete mellito che la renderà cieca, Lady Ella dirà dalle sue apparizioni pubbliche. In Italia tornerà un'ultima volta nel 1984. La malattia la vincerà nel 1996. La sua voce, al contrario, non sarà mai scalfita da alcun male. E ancora forte e coinvolgente, risuonerà sempre in ogni angolo del pianeta.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti. Gamma Radio
1: Golden Hits. Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Sono le 6.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora da piena estate in Lombardia, così come in tutta Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la nostra regione. Sulle montagne qualche nuvola in più, magari la possibilità di qualche breve piovasco, ma fenomeni isolatissimi. Come temperature rimaniamo sopra la norma, non sono valori record per fortuna, ma è 32-33 gradi, li tocchiamo e come, al sole anche qualcosina in più, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Coco.
1: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 8.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, un'altra notte di fuoco incrociato, Barbara Salandri.
5: Almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev, droni ucraini hanno invece colpito un porto nella regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin, ma sul campo la guerra continua.
4: Morti sul lavoro, ieri 3 vittime, un muratore di 55 anni morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel ferrarese. Un corriere di 42 anni è morto a Piacenza a causa di un malore durante una consegna. Era il suo ultimo giorno di contratto, i colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Male nell'altro posticipo della seconda di Serie A. L'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna grazie alla rete di Samardžić. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì, che ufficialmente dà il via all'autunno meteorologico, le temperature e il clima rimangono invece pienamente estivi al nord-ovest, con una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento irregolare presente al mattino a ridosso dei rilievi, nel pomeriggio sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni sui settori tra Lombardia e Piemonte. Temperature minime intorno ai 20, massime fino a 31-32 gradi in Valpadana, localmente anche qualche punta superiore, temperature che si manterranno simili per gran parte della settimana e aumenteranno ulteriormente probabilmente nella fine settimana a partire da venerdì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90, li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia.

0: bene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
1: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Bentrovati, un'altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Sul fronte opposto la difesa aerea russa riferisce di aver abbattuto nella notte 200 droni ucraini, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Spari ieri a Times Square a New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone, causando la morte di una donna e il ferimento di un uomo. L'autrice dell'attacco è morta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo, che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora da piena estate in Lombardia, così come in tutta Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la nostra regione. Sulle montagne qualche nuvola in più, magari la possibilità di qualche breve piovasco, ma fenomeni isolatissimi. Come temperature rimaniamo sopra la norma, non sono valori record per fortuna, ma è 32-33 gradi, li tocchiamo e come, al sole anche qualcosina in più, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Ristrutturare casa, ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 10.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bentrovati, sale il bilancio delle vittime degli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti, 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. A stretto giro la risposta della Spagna con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che marittima. Lionel Messi a 39 anni dice addio alla nazionale argentina, non ho più nulla da dare, una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto Messi in un lungo messaggio pubblicato sui social. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì, che ufficialmente dà il via all'autunno meteorologico, le temperature e il clima rimangono invece pienamente estivi al nord-ovest, con una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento irregolare presente al mattino a ridosso dei rilievi, nel pomeriggio sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni sui settori tra Lombardia e Piemonte. Temperature minime intorno ai 20, massime fino a 31-32 gradi in Valpadana, localmente anche qualche punta superiore, temperature che si manterranno simili per gran parte della settimana e aumenteranno ulteriormente probabilmente nella fine settimana a partire da venerdì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Erni vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint vitamina C sono a 10,90€ e con due prodotti Garnier vitamina C e O Pure Active in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto su

0: Le piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Gamma Radio.

0: iNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Alle 20 si chiude il calciomercato, nelle ultime ore protagonista la Juventus, presi Sar e l'attaccante della Germania Voltemade, ceduto David al Como Ken, l'Atalanta, l'inglese Rugo. Ieri posticipi, seconda di A, 4-0 della Roma a Lecce, doppietta di Malen, 5 reti in 2 gare, Atalanta-Bologna 1-0, sigillo al 94esimo di Samardzic. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese, Torino-Monza. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
6: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio. È stata una grande partita individuale e di squadra.
5: Basket, qualificazioni mondiali uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina, Arnaldi e la Cucciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro.

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Mezzogiorno.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. L'alluvione del 26 agosto, Nepal, centinaia di operai ancora bloccati nei tunnel, piogge monsoniche sui soccorsi, sono oltre 900 i morti e 4.800 i dispersi, 10.000 persone tratte in salvo. Il ministro degli esteri nepalese chiede il mondo si unisca per il clima. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa durante una sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera. L'esame si è concluso in serata. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve. Intanto è stato arrestato un uomo di 43 anni. Per la polizia ha agito da solo. Si tratta di un cittadino svizzero. Resta ignoto il movente. Andiamo nel milanese. Non ce l'ha fatta la giovane donna che nel pomeriggio di ieri è precipitata dall'ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Le sue condizioni erano troppo gravi. La giovane, 27 anni, era impiegata a Mediaset in qualità di segretaria di redazione di Video News. Intorno alle 15 di lunedì è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 in codice rosso, poi il drammatico epilogo. Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo Corso Lodi all'altezza dell'incrocio con via Bocchiglione in zona Porta Romana. Un uomo di 52 anni è stato travolto e ucciso da una betoniera per cause che sono tuttora in corso di accertamento. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi rilievi, la vittima sarebbe passata con il rosso. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
4: Gamma Radio, Golden Hits.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
5: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
4: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
6: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce, la stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gamma Radio, Golden Hits.

0: settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al parco giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: sono le 14.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
4: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata di nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
3: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, qualche nuvola in più a tratti sulle zone montuose ma con il basso rischio di fenomeni. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. In queste due regioni il contesto sarà stabile con clima asciutto. Prevarrà il sole anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola sparsa sulla Lombardia. Le temperature massime diurne su ambedue i territori non subiranno particolari variazioni. Localmente si arriveranno a toccare i 32 gradi sulle zone di pianura, qualche grado in meno invece sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine terre antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo decollare cacciaturchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo ad attaccare i paesi NATO, dichiara il viceministro degli esteri russo Grushko. Continua a salire il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet, il numero delle vittime accertate è di oltre 1000, più di 4.400 i dispersi e crescono i rischi sanitari. L'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Tragedia nel Beneventano ad Apice. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel ristorante di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Tegola sul Napoli, Scott McTominay, ha reso noto il club, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Rientrerà dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano! Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Lombardia, ancora prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, anche se qualche annuvolamento in tanto si fa vedere senza grandi conseguenze, giusto le zone alpine potrebbero vedere di tanto in tanto qualche breve scroscio di pioggia. E come temperature e valori che restano sopra la norma, non sono temperature record per fortuna, ma nelle ore pomeridiane superiamo abbondantemente i 30 gradi, in alcune zone ci avviciniamo anche ai 34-35. Per sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90, li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batt.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra Russia-Ucraina. Secondo la Bild quotidiano tedesco, le tracce rilevate durante le indagini sui dispositivi che sono esplosi all'aeroporto di Lipsia nelle scorse ore portano a Mosca. Intanto si è verificato un attacco missilistico massiccio russo che ha ucciso anche con droni almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme per 3 giorni, domani il 3 e il 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni pezzi per i motori delle autovetture ibride. Notizia data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta alla domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di oggi sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Via libera alla congiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a step monitorato dai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che quindi ha dato l'ok ad un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il legale annuncia reclamo alla Corte d'Appello, un passo avanti ma ancora lontani da ciò che desideravamo. Calcio Coppa Italia cominciano i 16esimi di finale alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Alle 20 invece chiude la sessione estiva di calciomercato ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Radio, Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, qualche nuvola in più a tratti sulle zone montuose ma con il basso rischio di fenomeni. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. In queste due regioni il contesto sarà stabile con clima asciutto. Prevarrà il sole anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola sparsa sulla Lombardia. Le temperature massime diurne su ambedue i territori non subiranno particolari variazioni. Localmente si arriveranno a toccare i 32 gradi sulle zone di pianura, qualche grado in meno invece sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento col quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Torna a salire l'inflazione spinta dai rincari degli energetici. I dati di agosto certificano il superamento del 3% annuo.
7: La notizia per i consumatori italiani non è di quelle buone. La notizia riguarda il dato dell'inflazione di agosto, un dato molto molto negativo perché nel solo mese di agosto i prezzi sono saliti dello 0,5%. E ormai su base annua siamo all'inflazione del 3,3% e soprattutto se si va a vedere quali sono i prezzi che sono saliti sono soprattutto quelli dei beni energetici, a partire appunto dai carburanti ma anche il gas e l'elettricità in generale, insomma quelle componenti che vanno a pesare sul bilancio familiare anche a livello pesante. Questo purtroppo non è solo che l'inizio, perché sono dei dati che guardano appunto ad agosto, mentre a settembre arriverà poi la prima vera bolletta energetica e dell'elettricità che riguarda luglio e agosto, che è una bolletta che avrà anche i costi per l'aria condizionata, quindi che purtroppo quest'estate è stata utilizzata più degli anni scorsi da parte degli italiani. Quindi delle notizie che sono purtroppo non proprio positive, quindi aprono questo settembre con una certa preoccupazione, soprattutto per le fasce quelle più a basso reddito, perché ovviamente queste spese come le spese energetiche, le spese per i trasporti, le spese alimentari sono quelle spese che vanno a incidere molto di più su un bilancio familiare diciamo con dei redditi più poveri rispetto invece a chi più riesce ad ammortizzare questi aumenti.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Gamma Radio Golden Hits. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Lombardia, ancora prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, anche se qualche annuvolamento in tanto si fa vedere senza grandi conseguenze, giusto le zone alpine potrebbero vedere di tanto in tanto qualche breve scroscio di pioggia. E come temperature e valori che restano sopra la norma, non sono temperature record per fortuna, ma nelle ore pomeridiane superiamo abbondantemente i 30 gradi, in alcune zone ci avviciniamo anche ai 34-35. Per sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
4: Con il contributo della Regione Lombardia.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sono le 18.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Gamma Box.
4: Ben trovati al nostro appuntamento col quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Torna a salire l'inflazione spinta dai rincari degli energetici. I dati di agosto certificano il superamento del 3% annuo.
5: La notizia per i consumatori italiani non è di quelle buone. La notizia riguarda il dato dell'inflazione di agosto. Un dato molto molto negativo, perché nel solo mese di agosto i prezzi sono saliti dello 0,5%. E ormai su base annua siamo un'inflazione del 3,3%, e soprattutto se si va a vedere quali sono i prezzi che sono saliti, sono soprattutto quelli dei beni energetici, a partire appunto dai carburanti, ma anche il gas e l'elettricità in generale, insomma quelle componenti che vanno a pensare sul bilancio familiare anche a livello pesante. Questo purtroppo non è solo che l'inizio, perché sono dei dati che guardano appunto ad agosto, mentre a settembre arriverà poi la prima vera bolletta energetica e dell'elettricità, che riguarda luglio e agosto, che è una bolletta che avrà anche i costi per l'aria condizionata, quindi che purtroppo quest'estate è stata utilizzata più degli anni scorsi da parte degli italiani. Quindi delle notizie che sono purtroppo non proprio positive, quindi aprono questo settembre con una certa preoccupazione, soprattutto per le fasce, quelle più a basso reddito, perché ovviamente queste spese, come le spese energetiche, le spese dei trasporti, le spese alimentari, sono quelle spese che vanno a incidere molto di più su un bilancio familiare, diciamo con dei redditi più poveri rispetto invece a chi più riesce ad ammortizzare questi aumenti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte.

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Rod Stewart.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: Adige. MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: che ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Musica senza tempo.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 20.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: L'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania, gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara. Così la Presidente della Commissione von der Leyen sui falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia attribuiti da Berlino alla Russia. Forse una lite familiare alla base della tragedia di Apice in provincia di Benevento. Tre fratelli Gianni Franco e Donato Licciardi sono stati trovati morti nell'hotel ristorante che gestivano. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due prima di togliersi la vita. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver abusato di una 13enne è stato scarcerato con obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Europei femminili di pallavolo annichilita la Bulgaria, l'Italia torna in campo domani a Brno per affrontare nei quarti la Svezia, già battuta nel girone, la schiacciatrice azzurra Gaia Giovannini.
4: Adesso affronteremo una squadra già affrontata e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 23.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

After Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Super The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.
1: Auf!